Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Ricordatevi che questo programma ha l'onore di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte, lo potete fare certamente dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC, frequenza 15.770 kHz. Sul web su www.radionazionale.com.ar lì troverete il tasto RAE, su www.rae.com.ar oppure su www.rae.ar, grazie agli amici della RAE. Se volete scriverci una lettera cartacea, lo potete fare via Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E piove, ha piovuto durante la notte qui a Buenos Aires e dopo la giornata di ieri, caratterizzata dall'instabilità, il tempo inizierà a migliorare questo venerdì nell'area metropolitana. Il Servizio Meteorologico Nazionale prevede alcune piogge durante le prime ore del mattino, ma con il passare delle ore le condizioni meteorologiche miglioreranno e il sole tornerà a fare la sua comparsa. Le temperature rimarranno basse, con una minima stimata di 8 gradi e una massima che raggiungerà i 14 gradi. L'ambiente resterà fresco per tutta la giornata, ma senza fenomeni significativi una volta terminate le piogge. Le prospettive per sabato e domenica sono buone, non sono previste piogge durante tutto il fine settimana nella città di Buenos Aires e nell'area metropolitana della provincia. Sia sabato che domenica presenteranno condizioni meteorologiche simili, con cielo trasereno e parzialmente nuvoloso, temperature invernali e giornate stabili. Quindi questa domenica, che è la festa del papà qui in Argentina, sarà una giornata almeno senza pioggia, con un po' di freddo, ma sarà una bella giornata per godersi a papà, coloro che hanno la fortuna di averlo ancora. Molto bene, passiamo subito al capitolo musicale con un cantautore, strumentista straordinario argentino che ha partecipato a delle grandi band importantissime e che in questo momento si trova offrendo i recital insieme al suo compagno, per così dire, di carriera, David Lebón, insieme a Charlie Garcia e al deceduto Oscar Moro, facevano parte della più grande band argentina di rock, Serú Girán. Parliamo del uomo che di solito in Serú Girán suonava il basso, Pedro Aznar con Ella se perdió.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco la musica folcloristica argentina con la voce molto delicata di Maria de los Ángeles Ledesma insieme a Cosecha de Agosto, la canzone intitolata La Plumita.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La legislatura della città di Buenos Aires ha approvato giovedì con 36 voti favorevoli una riforma del codice contravvenzionale proposta dal sindaco Jorge Macri per rafforzare l'ordine pubblico e contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e dei lavavetri. La nuova legge introduce pene più severe, tra cui la detenzione effettiva per chi richiede denaro illegalmente agli automobilisti occupando lo spazio pubblico. Sono inoltre previste sanzioni per club, associazioni u organizzazioni che promuovano o partecipino a tali attività. L'ho detto dal primo giorno, i parcheggiatori abusivi sono una mafia. Si credono padroni della strada e vivono estorcendo denaro ai cittadini. Ora finiscono in carcere. Con i delinquenti, tolleranza zero, ha dichiarato Macri. Le pene variano in base alla gravità dei fatti. Durante eventi di massa, chi opera nell'ambito di gruppi organizzati rischia da 20 a 50 giorni di detenzione. Per l'attività illegale svolta nelle strade della città sono previsti da 10 a 30 giorni di detenzione, mentre organizzatori e promotori possono essere condannati fino a 60 giorni. Le sanzioni raddoppiano nei casi di intimidazione, molestie o approfittamento della vulnerabilità delle vittime. Aumentano inoltre le multe economiche e il periodo di lavoro socialmente utile. La legge rafforza anche i controlli in occasioni di eventi pubblici. L'area soggetta a divieto viene estesa fino a 50 isolati dal luogo dell'evento e i controlli scatteranno 6 ore prima dell'inizio e termineranno 3 ore dopo la conclusione. Per club e istituzioni coinvolti sono previste multe fino a circa 20 milioni di pesos e la chiusura temporanea delle strutture fino a 90 giorni. La música de rock argentino con Miguel Mateos, Si tuviéramos alas.

0: Ecco, mentiras criollas, le bugie creole, un tango satirico composto da Oscar Arona, che Gardel menziona durante la interpretazione. Lo registrò Gardel il 23 ottobre 1929, quasi 100 anni fa, accompagnato dalle chitarre di Guillermo Barbieri e José María Aguilar. Un testo ironico, pungente, il brano mette in discussione le illusioni e le bugie della vita quotidiana, riflettendo con umorismo sulla società argentina dell'epoca. Considerato un esempio della vena critica e popolare del repertorio gardeliano, Mentiras Criollas unisce brillantezza narrativa e autenticità espressiva, caratteristiche che hanno reso Gardel una leggenda del tango.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina vers le monde.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAI, Argentina al mundo.
3: RAI, Argentina al mondo.
2: RAI, Argentinian in divert.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al Mondo presenta Il Movimento del Nuevo Cancionere. Se si vuol parlare di musica e di poesia con contenuto sociale, in riferimento al Movimento del Nuovo Cancionere, proposta artistica rinnovatrice del nostro folklore, nata all'inizio degli anni Ottanta, è inevitabile. E per parlare delle origini di quel movimento, bisogna recarsi a Guaymallén, provincia di Mendoza, ai piedi delle Ande. Lì sono nati due dei fondatori di questa proposta a cui Mercedes Sosa ha dato la sua bellissima e potente voce, il poeta Armando Tejada Gómez e il musicista Oscar Matus. Compagni di giochi d'infanzia, entrambi crescono in famiglie povere, non frequentano quasi la scuola e devono lavorare fin da bambini. Per strada, vagabondando per i bar, entrano in contatto con la musica popolare.
5: En invierno se iban a la puerta de los boliches que no los dejaban pasar.
0: Oscar Matus imparò a suonare la chitarra mentre guardava come la suonavano. E così imparò senza avere la chitarra. Lo ricorda Paula, la figlia di Tejada Gómez. Ed un amico d'infanzia ricorda che i due ragazzi dormivano sotto un ponte per essere ben presto nella tipografia dove gli consegnavano i giornali da vendere. Facendo diversi mestieri diventano ragazzi avidi di capire non solo la musica popolare, bensì la politica e la cultura in generale. Siamo negli anni 50 e la radio è ancora il mezzo di comunicazione di massa più importante. Ed è la radio lo spazio che propizia l'incontro dei giovani Matus e Tejada Gómez con il musicista ormai noto, Tito Francia, un altro dei fondatori del movimento. Così lo spiega la specialista Maria Inés García.
6: Tito Francia e Tejada Gómez.
0: Tito Francia, Tejada Gómez, Matus hanno precisato molte volte che il loro luogo d'incontro è stato la radio, un ambito molto importante di circolazione della musica, poiché la musica si faceva dal vivo e Tito Francia, forse la mattina, accompagnava un gruppo folcloristico, il pomeriggio o la sera faceva un programma di musica classica e aveva perfino un complesso di jazz. I generi erano molto diversi e ciò ha contribuito molto sia alla formazione dei musicisti sia alla proposta del nuovo canzoniere, che difende l'idea che niente è fisso o stabile, tutto cambia.

0: sposano e nel 1957 la coppia si stabilisce a Mendoza.
1: Mi canzone es un libro que se escribe en el viento.
0: Armando Tejada Gómez proclama: la mia canzone è un libro che si scrive nel vento e la chitarra del popolo, una stampa indelebile. Tutti possono cantarla e portarla via lontano. So che quando ritornerà porterà nuovi suoni. A Mendoza, nel 1963, accompagnati da altri artisti, Tito Francia, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus e Mercedes Sosa, diffondono il documento fondatore del nuovo canzoniere, proponendo qualcosa di molto diverso da quello che all'epoca si conosceva come musica originaria. Il musicista Jorge Marziali rivela la parte fondamentale del manifesto.
2: Lo che uno notava era che l'hombre,
0: l'uomo, la donna, il lavoro diventano i protagonisti fondamentali della canzone, cioè l'attività umana diventa il punto centrale. Il paesaggio rimane da parte, al massimo compariva quale condimento.

0: La proposta conta su un mezzo di comunicazione unico, eccelso, la voce di Mercedes Sosa. Il movimento riceve subito l'adesione di molti altri musicisti con carriere incipienti quali Cesare Sella e Victor Heredia. Infatti, il riconoscimento al ruolo di Mercedes Sosa del nuovo canzoniere è unanime. È la sua voce quella che porta il repertorio innovativo al di là di Mendoza, del paese e del continente. Lo scrittore Rodolfo Braselli, nato a Mendoza, lo rileva.
1: No sé si el nuevo cancionero hubiera llegado a donde llegó.
0: Non so se il nuovo canzoniere sarebbe arrivato dove arrivò se non avesse avuto la voce di Mercedes Sosa. Lei è stata fondamentale affinché quello che proponeva il nuovo canzoniere potesse moltiplicarsi in tutta America, in Europa e praticamente in tutto il mondo. Si sono uniti prima ai cileni, poi agli uruguayani, ai cubani e ormai nessuno li poté fermare. Gli ultimi anni della decade del 1960 e gran parte degli anni 70 sono stati particolarmente dolorosi per il

0: nostro paese e per gli altri paesi dell'America del Sud a causa delle crudeli dittature militari. I musicisti più noti del movimento sono stati censurati, perseguitati, andati in esilio. Tuttavia, la proposta musicale che incorporava l'essere umano nella sua dimensione sociale e da una prospettiva latinoamericana non ha perso vigenza e compare all'inizio della cosiddetta nuova canzone latinoamericana. Il nuovo canzoniere viaggiava ormai nel vento. Il musicista César Isela, molti anni dopo, lo ricorda in questo modo.
1: A nosotros nos fue muy mal, con Armando salíamos y no sabíamos cuándo volver.
0: A noi, con Armando Tejada Gómez, è andata molto male. Non sapevamo mai se ritornavamo. Mi hanno sequestrato nei mondiali di calcio del 78 e poi sono dovuto andare in esilio con la mia famiglia, nella casa di Mercedes Sosa, che era ormai in esilio in Spagna. Ci chiamavano comunisti e dicevano: questi comunisti meglio che partano. Mercedes Sosa ha riscattato tutti noi perché lei era così rispettata. Qui ed in tutto il mondo, con la sua meravigliosa voce, apriva tutti i confini. Tutti. César Isela e Armando Tejada Gómez sono gli autori di Canción con Todos, presentata nel 1969. La canzone, incisa poco dopo da Mercedes Sosa, è diventata una sorta di inno latinoamericano ed è considerata in alcuni paesi della regione una canzone anonima, un vero merito quando si tratta di musica popolare.

0: RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Il Movimento del Nuovo Canzoniere. Speaker Chelo Ayala. Produzione Julieta Galván, Pablo Navarro. Tecnico di edizione Esteban Villarruel.
1: RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて, Argentina.
5: RAE, Argentina al mondo.
6: La RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mondo.
0: Molto bene, un paio di notizie. In pieno clima mondiale, la casa editrice Claridad ha pubblicato Julio Grondona, una storia argentina, un saggio biografico dell'avvocato, accademico e dirigente politico Federico Polak, che propone uno sguardo approfondito su una delle figure più influenti e controverse dello sport argentino. Il libro ripercorre la vita di Julio Humberto Grondona, dalle sue origini a Sarandì fino alla sua affermazione come presidente dell'Associazione del Calcio Argentino e vicepresidente della FIFA, incarico che lo rese uno degli uomini più potenti del calcio mondiale. Attraverso una ricerca che combina analisi politica, storia contemporanea ed esperienza diretta negli ambienti del potere, Polak ricostruisce i meccanismi che permisero a Grondona di costruire e mantenere per decenni una rete di influenza capace di attraversare governi militari, crisi economiche e diverse amministrazioni democratiche. L'opera affronta episodi chiave della storia recente del calcio argentino, tra cui il rapporto del dirigente con Diego Maradona, le dispute sui diritti televisivi e la nascita del programma Football para Todos. Vengono inoltre analizzate le complesse reti di alleanze, fedeltà e conflitti che hanno caratterizzato la sua gestione. Oltre al profilo biografico, il volume si propone come una riflessione sulle forme del potere in Argentina, utilizzando la vicenda di Grondona come punto di partenza per comprendere le dinamiche politiche, sociali e culturali che hanno plasmato il paese negli ultimi decenni. Polak è avvocato, dottore in scienze sociali e giuridiche, docente universitario e autore di saggi politici, opere giuridiche e narrativa. Fu portavoce presidenziale di Raúl Alfonsín e commissario straordinario del Boca Juniors tra il 1984 e il 1985. Una donna di 47 anni è morta in seguito a un incidente stradale provocato dall'esplosione del suo telefono cellulare all'interno dell'automobile, circostanza che ha causato la perdita di controllo del veicolo e il successivo impatto contro un canale di scolo al chilometro 14 della strada provinciale E53 nella provincia di Córdoba. La vittima, identificata come Maria Lucia Pagani, viaggiava come passeggera al momento dell'incidente ed è deceduta alcune ore più tardi presso l'Istituto dei Grandi Ustionati a causa della gravità delle ferite riportate. Pagani era una stimata specialista nelle scienze sociali con una vasta carriera accademica. Possedeva titoli di specializzazione internazionali e svolgeva attività di docente universitaria e ricercatrice. La sua formazione comprendeva una laurea in lettere presso l'Università di Buenos Aires, un master in gestione culturale internazionale presso l'Università di Genova in Italia e un ulteriore master in comunicazione e cultura contemporanea presso il Centro di Studi Avanzati dell'Università Nazionale di Córdoba. Maria Lucila era docente dell'Università Nazionale di Córdoba, ricopriva un ruolo di rilievo nella Facoltà di Scienze Sociali dove lavorava presso la Prosegreteria per le Relazioni Internazionali e la Segreteria degli Affari Studenteschi, oltre a svolgere attività di ricerca. Dopo la sua scomparsa, la Facoltà di Scienze Sociali le ha reso omaggio con un comunicato nel quale ha sottolineato il suo impegno professionale e umano. Il suo contributo è stato impegnato, responsabile, affettuoso e inestimabile, hanno affermato dall'istituzione, evidenziando inoltre la sua immensa cordialità e umanità. Nel messaggio è stato ricordato anche l'amore che nutriva per la sua famiglia, per il compagno Gera e per il figlio Lolo. Con il suo sorriso dolce, il suo passo delicato, la sua efficienza incomparabile e il suo calore umano, Lucila percorreva la vita senza clamore né artifici. Seria, autentica, sensibile, intelligente, impegnata e sempre solidale con gli altri, hanno scritto i colleghi. L'incidente è avvenuto domenica sera al chilometro 7 della strada provinciale nella zona delle Sierras Chicas a Cordova tra le località di Villa Allende e Mendiolaza. Pagani viaggiava come passeggera a bordo di una Renault Sandero quando il cellulare collegato alla ricarica è esploso improvvisamente provocando un incendio all'interno dell'abitacolo. Passiamo ora alla musica con un brano musicale intitolato Duerme Negrito, che è una celebre ninna nanna del folklore latinoamericano, in questo caso reinterpretato dal gruppo argentino Tonolec con un originale incontro tra sonorità elettroniche e tradizioni indigene del popolo Qom.

Ecco il tango musicale per ballare con l'orchestra di Carlos Buono e l'Huracán. Prima una fotografia dei tempi antichi, ma sembrano oggi le parole di Edmundo Rivero con Pucherito de Gallina. Bene amici e amiche, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, non ci resta che augurarvi un bellissimo weekend a tutti voi, certamente augurare una bellissima festa del papà a tutti coloro che meritano quel titolo e certamente chi vi parla Marcello Ayala insieme a Juliana Spatafora vi auguriamo un bel proseguimento in questo venerdì. Ciao, buon weekend!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo, vi ricordiamo che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona, che potete scriverci i vostri email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, che siamo in onda dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Potete ascoltarci su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, oppure grazie agli amici della RAE nel sito rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. La città di Buenos Aires e l'area metropolitana avranno oggi una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature comprese tra una minima di 14 e una massima di 19 gradi Celsius. Nonostante l'alto tasso di umidità, non sono previste precipitazioni. L'ambiente si manterrà mite per questo periodo dell'anno, con condizioni stabili che consentiranno di svolgere attività all'aperto senza particolari inconvenienti. Inoltre, la copertura nuvolosa sarà costante per gran parte della giornata, senza tuttavia provocare piogge o fenomeni meteorologici significativi. Secondo le previsioni dello Servizio Meteorologico Nazionale, le probabilità di precipitazioni rimarranno basse per tutto venerdì e per gran parte di sabato. Dopo questo venerdì stabile e con temperature piacevoli, il fine settimana si prospetta simile, anche con un aumento dell'instabilità verso la conclusione di sabato. Le temperature resteranno su valori moderati per il mese di giugno, mentre il cielo rimarrà prevalentemente coperto in gran parte dell'area metropolitana di Buenos Aires. Ecco il clima allora in questo fine settimana, dove l'Argentina giocherà una partita di calcio amichevole previa al mondiale, no? Ai mondiali che si svolgeranno in Nord America, dove pure ci sarà un fine settimana con la Formula 1, la gara a Monaco, quindi tantissime attività per svolgere dalla confortevole poltrona. Bene, primo brano musicale con Estelares, la canzone intitolata E già dico.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: il folklore argentino con il gruppo Los de Salta, Anocheciendo Zambas.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: La RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Celebre attrice, modella e architetta Elba Ciunciuna Villafañe è scomparsa all'età di 92 anni, come confermato da sua figlia Juana Molina in un toccante comunicato. L'artista ha avuto una lunga carriera che ha incluso partecipazioni alla serie Mujeres Asesinas fino al suo lavoro come architetta con il padre Carlos Mujica. L'artista era nata il 9 aprile 1934 nella città di Buenos Aires, ma ha vissuto in diverse province durante l'infanzia a causa della professione militare del padre. Ciunciuna, soprannome derivante dalla parola cionciona, cioè una bambola in dialetto piemontese ligure, come veniva chiamata sua madre, è stata un'icona degli anni 70 nella televisione nazionale, così come a teatro e al cinema, partecipando a opere importanti come La storia ufficiale, film per il quale è stata candidata al premio Condor de Plata e al Festival di Cinema di Chicago. La storia ufficiale vinse pure l'Oscar dell'Accademia Americana. L'Associazione Argentina degli Attori ha ricordato la carriera dell'artista anche nella sua fase pubblicitaria, iniziata negli anni 60 e che l'ha rapidamente proiettata come una delle figure più riconosciute della sua epoca. Tuttavia, Villafañe ha cercato di perfezionarsi come interprete studiando con Agustina Lezzo e, nel 1976, si è iscritta all'Associazione Argentina degli Attori. Nello stesso anno si è esiliata all'inizio della giunta militare in Argentina, vivendo in Spagna con i suoi due figli e il suo allora partner, il cineasta Pino Solanas. Successivamente si è trasferita a Parigi per 7 anni e ha fatto ritorno nel paese nel 1985, dopo il ritorno della democrazia in Argentina. La citata associazione, insieme al Senato della Nazione Argentina, le hanno conferito il premio Podestà alla carriera onorevole nel 2014. La televisione è stata uno dei suoi principali ambiti di lavoro e le ha permesso di avvicinarsi al pubblico attraverso fiction come Atreverse, Mujeres Asesinas, Trátame Bien, Alta Comedia, il teatro di Jorge Salcedo e il ciclo di Guillermo Bredeston y Nora Carpena. Los hijos de Fierro, No toquen a la nena, Un guapo del 900 e Vidas privadas sono state alcune delle produzioni cinematografiche in cui ha lavorato, mentre a teatro è stata vista in titoli come Riccardo III, Cartas de amor, Acaloradas e Días felices, tra gli altri. L'Associazione degli Attori ha ricordato il suo impegno nel coinvolgimento sociale e politica insieme a padre Carlos Mujica nella Villa Tendopoli 31, così come il fatto che ha fatto parte della delegazione che ha accompagnato Juan Domingo Perón nel suo ritorno dall'esilio in Argentina nel 1972. Musica ora con la banda argentina Suéter, la canzone intitolata Nada es como fue.

0: Coco, coco, alfombras que no hacen ruido, y me está puesto el amor. Todo a media luz te sufro con amor, a media luz lo beso, a media luz lo rock. Todo a media luz, crepúsculo interior, que suave tardío pelo, en la media luz de amor.
1: A media luz, interpretato da Carlos Gardel, è un capolavoro di raffinata sensualità, dove la sua voce unica evoca perfettamente l'atmosfera intima e clandestina del tango. Il testo descrive con ironia e fascino un garçonnier privato, un appartamento d'appuntamenti arredato per incontri amorosi discreti. Questa incisione rimane una pietra miliare intramontabile che definisce l'essenza stessa dell'età d'oro del genere. Corrientes, la via Corrientes, 3-4-8, sono 500 metri dalla stazione radio Difusión Argentina all'exterior.

RAI Argentina al Mondo presenta Eduardo Falù, il signore della chitarra.

0: figlio di immigrati siriani, commerciante in buona situazione economica, l'esimio chitarrista e compositore argentino Eduardo Falù nacque in un piccolo villaggio nella provincia di Salta nel 1923. Il desiderio che i figli frequentassero le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falù si stabilisce nella capitale provinciale. Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metán, distante 150 km dalla capitale, e vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Eduardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra. Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nata in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io no. Io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo, da solo, ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così io ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri.
1: Che si pubblicavano, non ho letto il libro in forma autodidattica, o che non ho avuto maestri.

19 anni, quando finì le medie superiori e con grande disappunto per i suoi genitori, Edoardo Falù decise di dedicarsi pienamente a suonare.

studenti più importanti della sua provincia, molti dei quali furono amici suoi. Musicalizzò molti loro poemi, ai quali, oltre alla musica, aggiunse la voce, perché oltre a suonare la chitarra e a comporre, Falù aveva una voce magnifica.

La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falú compose canzoni bellissime, quali La Golondrinas, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Zampa della Candelaria e la canzone del jangadero. Il jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.

0: sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Catija, Eduardo Falú diceva quanto segue.
1: Saltati una tradizione poetica, non musica, sino poetica.
0: Salta a una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali la Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Catija fino ad allora scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme, ed allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli, che vanno dovunque. E non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cuchi Leguizamón. Ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
1: Con Jaime, che abbiamo una quantità di composizioni.
0: Nel 1945. Eduardo Falú si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.

Eduardo Falù compose, lungo la sua carriera, oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra d'orchestra. Falù capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale

0: Ed alla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falù affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
1: La forza della chitarra sta nell'espressione.
0: La forza della chitarra risiede nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati, mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
1: Nasce da dentro, dell'alma.
0: Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falù non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.

0: Sant'anni di carriera, Edoardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù.
1: La morte di Eduardo, ti immaginas che è una perdita.
0: La morte di Eduardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte. Una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile, un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però nel contempo abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
1: Y de esa obra inmensa.

0: significado grande de nuestra música, ¿no?
1: Edoardo Falù è morto nel 2013, poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera, un lascito grandissimo ed indelebile.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Eduardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulic. RAE Argentina al Mundo.
1: RAE Argentina 面向世界。
2: RAE Argentina vers le monde.
3: RAE Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.

occasione della giornata della fertilità, il CONICET, Consiglio Nazionale Argentino delle Ricerche Scientifiche e Tecniche, ha annunciato la nascita di 11 bambini grazie all'impiego di una tecnologia sviluppata dall'azienda Fecundis. Il metodo, chiamato HyperSperm, riproduce in laboratorio gli stessi cambiamenti biochimici che gli spermatozoi subiscono naturalmente nel tratto riproduttivo femminile. La novità apre una nuova strada nella medicina riproduttiva. Non solo selezionare gameti ed embrioni, ma migliorare la qualità funzionale dello spermatozoo prima della fecondazione. Uno studio pubblicato sul Journal of Translational Medicine mostra che l'utilizzo di HyperSperm ha aumentato il 16% il numero di embrioni trasferibili per ciclo di fecondazione in vitro. Inoltre, il 50% degli embrioni ottenuti presentava un corredo cromosomico normale, con un incremento del 20% rispetto alle procedure tradizionali. Secondo Dario Krapf, ricercatore del CONICET e cofondatore di Fecundis, nelle FIV convenzionali solo il 30% degli embrioni è euploide, il che significa che medianamente una coppia necessita di 3 tentativi per ottenere una gravidanza portata a termine. La sperimentazione, svolta tra il 2023 e il 2025 in 3 cliniche argentine, ha coinvolto 41 coppie. In metà dei campioni gli spermatozoi sono stati trattati con HyperSperm prima dell'incontro con gli ovociti. I risultati hanno mostrato che il 50% degli embrioni così ottenuti raggiungeva lo stadio di blastocisti al 6° giorno di sviluppo, mantenendo un assetto cromosomico normale. La tecnologia è attualmente nelle fasi di approvazione regolatoria e i ricercatori prevedono la sua commercializzazione nel 2027. Musica ora con anni 60, il movimento hippie anche in Argentina, con Gustavo Santaolalla e la sua group Arco Iris en Nuestra Frente.

Molto bene, ultimo brano musicale con il tango argentino, l'orchestra di Aníbal Troilo con Barrio de Tango. In questo modo noi chiudiamo la nostra puntata odierna con una triste notizia: un'icona della cultura argentina è deceduto pochi minuti fa, l'Indio Solari, capogruppo di Patricio Rey y sus Redonditos de Ricotta. Sicuramente nella nostra prossima puntata ne parleremo tantissimo di questo eterno ormai eroe della musica popolare e della cultura argentina. Juliana Spatafora e Marcelo Ayala vi salutiamo, vi auguriamo un bellissimo fine settimana. Continuate nella frequenza della Radio Pubblica Argentina all'estero, Radiodifusión Argentina all'exterior. Ciao!